0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
5: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Koli Ngongo, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler box di akena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
6: Mamela dikanane le veli moloi manda o fikirela boraro o tloa go renya bobedi o fitlhela go renya bohlano mesong go lesedi FM.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka tine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

di tabatsana tsa ora ya bohlano di fella mona mmere di petela ka o lokela tsa bolipi ba ke ntsala tsa re lena jwa ka ditshobisitse ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla kwaela ho phole ho fitlela ho bata ka mafafatsane a itja dileng a di aduma Mpumalanga le tla kwaela ho bata ka mafafatsane a itja dileng a di aduma Northwest Province le tla kwaela ho foke moya o batang ntle le mo le tla kwaela ka ho khata dibaka ka mafafatsane a itja dileng a di aduma Free State le tla kwaela ka botshabela ho seng hona ntle le mo le tla kwaela ka ho khata dibaka ho foke moya empa ho bata ka mafafatsane a itja dileng a di aduma Northern Cape le tla kwaela ka ho khata dibaka ka leboya botshabela ka mafafatsane a itja dileng a di aduma Western Cape le tla kwaela ka ho khata dibaka ka botshabela ho seng hona ntle le mo le tla hlaka mme ho futumale ho fitlela ho chesa fela ho tla chesa haholo seterekeng sa West Coast Karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela dibakeng tse ikgutlileng le lebopo ho seng hona mme ho tsholohe pula ka botshabela ho Kerfield KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohudi ho seng hona dibakeng tse bohareng ntle le mo ho tla phola mme ho bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma mme ho tsholohe pula di tabatsana tsa horra ya bohlano le bolipi di fella mona mamela tabatseding ha horra e tlabele ya botshelela makumane a mona le mane a tsorapeleng

0: Rama yetsa dijotse monate di be ramalicious. Fumana rama tabia hao kaje.
1: A khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la bararo bekeng le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le CD FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di projeke tse kholo tsentse ndi tswala pele tsa le fa phalena la matlo hape le CD FM le beteng Hape mba matlo, bake na matunga bona. Lese di efema, leta batenga, hubani le menwe ke, Gautenga, Department of Human Settlement. Hakwe di shola matzaiti ya mashome ya mararo, ili la mararo pekinga, retla verile moo.

Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: a shoba ba bere ba tse tse tse tso ka bara ra busupa ka bara bona rena le moedi
1: a khodi a lwetse hlola matsatsi a mashume a mararo ile la boraro beking le fa pa la pumantswa matlo mona Gauteng le mema le sedie FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di projeke tse kholo tse ntseng di tswala pele tsa le fa palena la matlo hape le sedie FM le beteng Hape mba matlo, bake na matlo nga bona. Le sedi efema, le taba tinga, hubani le mengwe ki, kautinga, Department of Human Settlement, hakwe di shola matzaiti ya mashome ya mararo, ili labo raro pikinga, reta virili muu.
2: Le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
3: re le ba paralyzing
2: ha ba o tloeta le le sedi FM ya Valiant di tifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke ekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se Hashtag listen.

0: Sesotho saka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Tsa ka bo chaba ba rona bo rico tlang sifuba ka bona ha di chaba chaba
1: ke seli po eso ke seli di tlwaelo tseso
0: ke mo lelo a bohle ba baholo le ba banyane ke le sedi fm
2: ha se mo sutho ke bo hlase mba ha ba
3: na nako ntsa tahlehelwe bophelong mo hao ke ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

metsi a pinene ke a rata hle mo mamedi ha ila o ngopole a ke a rata hle jo a ke a rata ha ila fela o le kae ka pakai o hopola go thuluitse wa rata pinene ke a hai ke a rata man ai ke a rata pinene arfetele hontate sere muruti sere mafojane hore fa senelo satimelo meka jeno he mo mabete motle o bala lengolo la luka gaolo ya bohlano o bala temana ya mashume a mabedi le metso e robong ho fitlela temaneng ya mashume a mararo ntate muruti sebaka ke sahau.

0: ho ba le Jesu a sa kene ho bona a mo hau wa morena wa rona Jesu Kriste le rato go pano le matla ma tsisa mo hallang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.
1: Hey, ntate Moruti, o tsa dinuelo tse ding di batla repeat ka roka o ka spheta. Ntate Moruti Sereima Fojane ke yena mo mamedi ya qetang hore fa molaetsa ona o matla ho senelo sa tumelo. Hopola hle o badile bukeng ya Luka, gaolo ke ya bohlano, o badile temana ya mashume a mabedi le metso e robong, ho fitlhela temaneng ya mashume a mararo. Maobane ma presidente wa Afrika Borwa, Ntate Cyril Ramaphosa, o ile a tshetlehela Afrika Borwa puo maobane mantsibuya. Mme ke a tshepa bohle rena le thahasello ya ho utlwa hore na moporesidente o tlo bua le rona ka eng. Mme ile ya ba puo e matla e entsweng ke moporesidente maobane a bua ka taba ena e bonahalang e le kgodumodumo ka hara naha ena ya Afrika Borwa, dipolao tsa basadi, ditlhekefetso tsa basadi le bana. O buile moporesidente, mme a ba hatella hore ke buisane le matona, letona la toka, ke buile hape le letona la polokeho le tshireletso ya setjhaba, ke buile le letona la dipapadi, a re ke buile le matona hore re tlo sebetsang mmoho re lwantshe bothata bona. A re ke ratile ha re le banna, ke a hopola Tau o le wa e bua taba ena le wena maobane ha ke ne ke bua le wena mona pele ke tsamaya. Wa re ho na le bontate ba sa etseng diketso tsena, ba reng e-e rona re hlokile diketso tsena ha re di etse. A re ke nako jwale ya hore le lona bontate ba seng karolo ya diketso tsena ba sa di etseng, ke nako ya hore re bue le bue le seke la thola. Le reng ha diketso tsena di ntse di etsahala, di etswa ke bana ba di etsang, lona le emeletse thoko le reng ha re di etse. Ha re di etse. Ebile ke a tseba hore ho na le lepetso le hangata bontate ba le sebedisang ha ba etsa mehwanto ya bona, ba lwantsha tsona taba tse ka reng tsena, ba re not in my name. Not in my name. Ke lepetso leo hangata mekgatlo ya bontate e le sebedisang ha ba bua ka ditaba tse tshwanang le tsena. Jwale moporesidente maobane a re ke a utlwa hore ha le karolo ya diketso tsena tse bohloko, empa le etsang lona bao e leng hore ha le etse dintho tsena, ha le di etse empa le etsang, le tholelang ha di etsahala, le nka bohato bofeng ho tloha mona ho ya pele. Hei, mantswe a matla bueng ke moporesidente maobane mo mamede motle. Kaofela maAfrika Borwa re ne re mametse marangrang mona, re di utlwile ditaba tsa moporesidente di-televisioneng, di radio, me a bua le hore tsena tse ileng hore e sale di ritelwa di nyewe, ho thotse ho itse tu ka tsona, ha hona letho le etswang, ha hona letho le tswelang pele. Ke batla hore ho lo etswa diphuputso hore na di nyewe tseo di felletse kae, ho tholetsweng ka tsona. Momamedi, moporesidente o buile. Ho rona re le setjhaba, bohato bo re tla bonka ho tloha mona ho ya pele ho lwantshana le kgodumodumo ena. Metsotso e mashome a mabedi pele ho hora ena ya leshome, o ntse mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. E re ke o hopotsa hore le rona re le tshebeletso ya Lesedi, re karolo ya sena se etsahalang ka hare ho naha, re re ho lekane.
2: Mommamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane?
3: basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke di khaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka khotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
4: tuloha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thule baby
5: ke sentse ke o hoetla ke re tlase mofutu
4: ka mantaha ho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare ho lesedi FM fela ke molelwa.
1: Mamedi epele ke ya ho metswalle ya rona ya tsohanga taba ke ena ya bohlokwa SABC supplier open day. Mo mamedi motle tsene tsohle

0: a kgwedi ya Lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le laboraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la ma
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hora ke le shumetse beletso ke le seru SABC ditabatsena di balwa ke tsietsi mohaladi

0: Di taba tsena tsa ora ya le shome di fella mona boela mamne taba tseding hore nya le shome le motso mong ka ntsane rantwa.
1: A khwedi ya lwetse hlola matsatsi ya mashome ya mararo ile la boraro bekeng le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le sedi FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di projeke tse kholo tse ntseng di tswela pele tsa le fa phalena la matlo hape le sedi FM le beteng hape mba matlo ba kena mathung a bona le sedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le moo.

o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771

0: Johannesburg. Ha re sireletseng toropo ya rona, ha re kgutliseng seriti sa sebaka. Johannesburg e hlabolohileng e qala ka rona. Latela metjha ya rona ya semmuso ya City of Johannesburg ho tseba ho holwanyane.
1: Otswa ka matjeke.

a khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la boraro beking le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le sedie FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di projeke tse kholo tsentseng di tswala pele tsa le fa palena la matlo hape le sedie FM le beteng Habemba matlo ba kena matlong a bona le sedi FM le tla batenga go bane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo ile la boraro bekenga re tla be re le moo.

didaba tsena tsa hora ya le shebile metso medi tsona di fella mona tsetla latela tsena etla ba tsa hora ya pele tsetla benetsa maya le tsa boemba le godimo ke nka di thapotsena ke di busetsa ho wena di makatsole moifo ke tseo.

0: Africa. Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ntisele puo eso, ntisele ditlwaelo tseso.
0: Ke molelo wa bohle, ba baholo le ba banyane. Lesedi FM.
2: How some Sotho ke bohlase mba ha ba na.
3: Ba buru tsebele tswa lesedi. Le nakelo khotlela ga South Africa borwa tsebele song ena ya hawe yo ratang lesedi FM. Ditaba tsa go raya bobedi. Boela hape o di ballwa ke ntsane rantwa.

0: setso sa ka, puo ya ka, station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bode. Mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Computicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsa
2: 082-365-6565. All White Total Praise and Worship. Come on, come here, Tony. Fitileting, Mr. Roger Jane. Fitileting. Kabona di topiso, kabona onzo topiso. Ho se jetsa ne ke le mono ke lo bona lebo le ntate sekgobela ayayayay mamelo se ka fetwa se ka ba fetwa e tsa banetse ba re fumana ticket ya top number 7 re lokela be re buisane jalo le lefapha la cocta empa head ntho di se di tlhophisitswe ka tsela e nngwe re tla ebelela ka thoko puisano yo
3: ho jalo fela gaitsena motho mmoho le moamedi fela wa tseba he re ratela afternoon drive ke mo thuto tlhaiso le sedin le boithabiso di botswang teng moamedi ha jalo metsotso ke le shome pele re fita o renyane ya bone ke a tsepa go ntsona tifetso mo dutsing teng tle wa tseba hella bra re tsena re rebele so re di tshohlang ke re tshware mona re tshware mana fela ke yana hana mo me re tla o lukisetsa ha ona hore ge ke keng ga se bui ka letho
2: ge tla o lukisetsa re ka tsema tsedi ntadi ntse o di lebelang ha ho loki se hloho sa letsatsi re sheba taba ya buitekolo empa he re le ra sitiswa fela ke yona ntlha eo ya hore ho ne ho re kwe re ne re lebeletse hore re buisana le lefapha la cocta jalo ka ha o so re hlokomela hore dintho ka nnete di ha di tsamaye ka mokgwa o re neng re lebeletse ka teng jalo o tlo re tshwarele mmamedi jalo ka ha tsho lebo re tla bona hore na ha re no o sia morao ha o sale
3: ke keng wa sala mmamedi ha re kgutla fela mona ebile o na le ntho e nngwe e tlang.

0: mamedi di fella mona tsena tsa horra ya bone ha re tiano tse hlahlamanga eleng tsa horra ya bohlano go bana biso
1: seto saka puo yaka station saka lesedi fm liketika wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa tembisa Chobale mototo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le khubulana la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
2: Gospel Wednesday
3: cosa ya

mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya bohlano a re di anotse hlahlamanga e lenga tsa hora ya botshelela ke na kwa go ke fetele ho moifo entse ntla mathata ena ha sale wa matshohlo.

0: Mamedi ha re di phethele etsena tse o keneng ga ke lokela ho re ke di bale ho reng ya botselela me re di phethela jwalo ka tse amananga le boemo ba le ho di mo sane ho botolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng a motelo di mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole o fihlela ho bata ka mafafatsane a jadileng a diaduma Mpumalanga o tla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a jadileng a diaduma ntlele ka lofela re le betjona province ya North West motelo di mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a jadileng a diaduma ntlele mona lo di mo letla kwaela ka le bo ya Free State tla hlaka me o kwaela ka ho kgetha dibaka me ho phole no friend Cape tla kwaela me ho phole wela ka le bopong o seng ntle le mona lo di mo letla hlaka me o foje moya province ya Western Cape tla kwaela ho yella ka le bopong le ka bophirima le le ka bo kwa bophirima o seng ntle le mona lo di mo letla hlaka me o futhumale o fihlela o chesa holo ka bo kwa ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape lo di mo letla hlaka me ho futhumale re phethele jwalo ka province ya KwaZulu Natal mo teng o thati ba ka mo di di ba kenga tse bo a reng ntle le mona lo di mo letla kwaela ka go kgetha dibaka me o phola o fihlela ho bata ka mafafatsane a jadileng a di a duma ka lebo ya botshabela mamedi ditaba tsena tseo ke neng ke lokela gore ke di bale goreng ya botshelela di fella mona ha re tiane go tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke nako gore ke fetelo kgetse ya motho sebedi molefe ka tsa dipapadi
1: tsa dipapadi go lesedi FM
2: ha nne defetanyo kgetse ya motho ke le bohle mo

0: Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka bo tshaba ba rona bo re iko tlang sifuba ka bona ra di tshaba tshaba
1: ke sele po eso ke sele di tlwaelo tseso
2: ke mo lelo a bo ba ba holo le ba banyane
3: ene ke mametse hlompho ke kana santsa gao na ke a tshwenyela hanyenyane fela bana ke a tsebore mokotlisi pitso mosimane ona le sehlopha se batsi sa di bapadi tse matla tse tlahle di phethe mosebetsi ha ke shotlwa mamedi sentse ke fetela mose cool tabo kofa le coach molefintse eki
0: sa di sa di papadi ho le se di FM
3: mase cool
4: eh na sibidi
3: ke tswile mase cool o phetse
4: Eh hanyane hanyane sibidi re ya le ka re ya pele
3: awe Mr. Cool again.

0: Mamedi di fella mona di tabatsina tsa hora ya borobong a ga tiane ho tse hlahlamanga e lentsa o qetela tsa letsatsi e lengetsa hora ya le 10 kgaitse dia motho
1: ke le buile ha ho lohle mosiwa
0: ho le buile nna kgaitse dia motho
1: ha se mo he

ke mo rena manyetse o re la bohlano teng wa qoqopela o tshwana le poho ya lebollo che ha o tseba wa tseba ha o sa tsebe che a ke tsebe kuri a ke tsebe na ha ihlokile o re re to boketse ntle le go ikele o lo bona sena se bua se hlaloswa e se ke ke di ebile ebile ke ke di

Koriana ena ile swammona ke sengala dithuta. Ka mogho ke gata le holla le fela we. Kasimati. O bone marugwana a hutswe di tena pomma. Le tla ise di kaus. O bo khuma wetsa tsheng bon. Itshetshekwane ngwanaka.

0: Atlan Jones sebeletsong ya lesedi, all I need to know sebeletsong ya lesedi ra lo tsena ha go tabule re gela disappointed
1: gela sibante
0: yes abito.

0: Eish motho a bine na bana monje ngo
1: inkanyesi
0: pelo mo le bile ring kwa re ekuseni adikele di tuma ho le praise ho re krata Celine Dion e shubi na re mi ririe na ka ena u gwe ka ge ya baleha o ro tso solosa o tso seletsa marato a shwele ya rata Celine Dion motho ke na re na krata la kitube Aki na li emisa Rakei oka Brownville Extension 9. E o guy wise man egamu. Yeah. We are the world for Africa. Kia ba utwisisa. Kem shengu gamana ga GP khaute mabone. Inkanye zibutle ke potele gamana.
2: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: ya setsa sa selemo ha dipalisa le dipate di thunya mina ha e gaba e balele se di FM ke molelwa
1: la ha o ha monate miso e tsola metswa re tshwa di kalani mo holem tswa ke ka tshela e mo tsumratu la bone la pta no go tswa go renya bobe e se la go renya bo tlhano miso ha ha tawe go le sedi FM
2: di kalani ho le sedi FM.